0: Okulizisa chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Enkuruza ya magesi
1: Sapienza Sapienza yo
2: Sapienza
1: Sapiencia Radio Sapienza nuwabule wabi Nange kuno kwenye sivira
0: Uta uliriza katimba kebye nisanyo